0: manca filato. Poi se vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al cuscino. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci mi fate soffrire?
0: Che se non mi capisci, sto fatta membrana, non sai che dire. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a votare.

Hanno state passata, città societata, stiamo ancora abbracciati. Briacate d'amore, assumi una canzone e ci dice non ne ho. Se per me rimane, può rubare a stesso, o dove mi abbigliamo.